L'orizzonte ce ne si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cuireio della pensione in exigias revoi che ornono e la matena sta aspettato che a ti sei noi faras miracoli, dar feio

luce restis fora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo,

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo in che deva spri. E da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che a te mi sei mi farà smiracolo.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, un palla foiro del desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui lei della pensione, in exiges rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei mo i farà smiragono, già fai

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.